Delle Marco pur toscano, forse umbro mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli pugliese, forse sardo calabrese, lucano siciliano, cosa importa italiano?